Pirate Radio. Pirate Radio. Pirate Radio. Pirate Radio. And the rock goes on.